gira, gira, gira, gira. Stuta l'occhi, sputa sopra la cannila. Spira, spira, spira, spira. Tu respira. Fumo yakun, giallo scuro si brucina. Con la mano tocca l'aria, catti tocca. Tra l'altra muccia tutti i segreti. Con la bocca gnutti l'aria, catti.

gioia d'un'altropia, fantasmi su seggi per la via, è una bugia, sto mondo che si vira è una bugia, sto mondo che si vira è una bugia.